sakadi e ke re hapere di patlami ya ka mmage bo satadi e le dita go di papami ai sio chaivani di e ke tsitina sio chaivani di ai tsina sio chaivani di ai tsina sio chaivani ni e ke re go lapha la.

sakadi, ekira haperi di patlami, yakama gebo satadi, elidita hodi papami, ay, sio chai vanidi, ekitina sio chai vanidi, ay, tina sio chai vanidi, ay, tina sio chai vanidi, ekira hola palam.